0: Țin Serviser Moto Center Promotor, Dreșini Avans, pri Petrăuciac.
1: Italco Chimarica. Italco Chimarica. Italco Chimarica.
2: Italco Ceramica, Aria Vas Priserio.